0: Top 50 a Pax FM-en Olasz Gabival.
1: 43. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA. Yeah,